0: O esi la fia me e fatino e mafai ona e umi ai so fale motu le lumanai. A fai fo yo yeso fale motu, o esi la fia mafai ona fatino ni isi o fuafuanga e fa onga aile e kuiti o lo fale. A wane e misi ere por kalame o le malu I fale, ya fia fio sururu ta itasi le sefulu e te aile faa. O le a esi la fia ai au wala e mafai ona e umi e se fale motu le lumanai, ma au wala e fa onga aile e kuiti o lo fale motu e fa ata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, Ia fiafi o asolulo wa yaso taitasi, se fulu e te aile faa.
1: Ua mawhai nei ona whaata wantu top up ale Digicel I lungo leo pengata faa ilangi ale ClickX Pacific. E mawhai fo iona lafu aise leni ile MyCash ale Digicel I Samoa, Tonga, Fiti, Mavaruatu ile na ole lima ta la. Ele leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo iona e listalai. Asisiane ile ClickX.com e lafu aiseo top up ale Digicel. Be lafu aiseo I tupe ile MyCash ale Digicel Samoa, Tonga, Fiti, Mavaruatu. Morisi fam talanga vla aule O lua tasi lima ono tolu tolu fafa. O lua tasi lima ono tolu tolu fafa.
2: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tongi ta iwa yaso, lua va yaso. Pe ta ima asina. O le sleek cars o le a maua aile fso soani. O ta apena le au fainga nuenga a le sleek cars mo oe malo ainga. Awa e te pupole I se mea e tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tae au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani I saute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.

0: Rintu baiso falifo ipolo kiti ale Don Ha Remix Revolution. A fayo etu fisili petenga fatia so falimotu. E mau fale e lua, tolu, pe fa potu moi au kirani atoa, mai le lima se lawi vai va afeta la. E ma fayo ne e vave fa atawal fali, dea e Rintu bai. A fai afe lua se lauri masfulta la, pe ilunga atu le tupu mama alo uha inga le vai aso. E tose le na malpei meni a matamai leono se lauri masfulta la, I le vai aso. E ma fai ona mawai masauta avalefo, a e yae ona ia inga. Wala au mai loa ile o valu selau, valu valu valu o o o, le rent to buy ile o valu selau, valu valu valu o o o.
1: E yae ia inga masauta unga I fatitau ile nei ava noa, o le nono o ina o tupe, I fale mulango yae ia inga alfali tupe, o lai sene ina ilalo o le REAA luha afe malevalu.

0: sunga o fenga fa kau elo kava le fo maunga Max Ila.
1: Seenga uka amilo e kilangi. Ko e foi mai lava I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi ngā mag ma pa ukawa. A ole me piko sidi. E ngā le lua li maka ala alwa ya so le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa utau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I seti mag wheels mo so se itu ai ngā ta avale ma le telu isi au au nanga. Warren of Fitness I le na ole se fulu ta la pe ai fa ilo I eina e fa afafonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, ma isi. Walau lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.

0: Ovvie tu fatte sia una non ato pe umma. Ai asa tu per se fai poi ponga. Pili laiti po so fale motu. Ol Trust Finance Mortgages e le ese tu tonia lato brokers. Mala au noa le o nua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Beta mai ane ili trustfinancemortgages.com. E ia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
1: Tarafalava o David Tua le nei. Olo e whaafunga mai pia ili Radio Samoa. Tasi lima I watolu a mō. Samoa I amanuia lau whaafunga ma lau whaasausaunga.

fa ba leo le Pacifica band fa mai atuile tanto por clave marsunga ke na yono sul tanto Radio Samoa I America but a masenia so luo vai ste tassile te tuo mo Radio Samoa lo I nei fa si selanga I lo I te o le nei chamo tai ao ona we na tuile tanto to e fa sala we na tanto te folo sunga se lu malau ya so mal por clave to te pala inga te per mai le tina Faltuaya eti fumon McCarthy per masenia so luo vai ste tassi ao nai fa si selanga I lo o I te o le nei chamo tai ao F4E Tefatu ora minimizing gambling harm awareness campaign. O e maramala mai talonga fai tupe. O talonga fai tupe lunga le interneti. E le o se matabu fai ngofie e o lava e tupulanga e mkwale maramala mai ha. E ui o mfai ona maua e so se awalai nei aso famdalanga mai lunga le telefoni, lunga le computer. Ia ma so se ala lava fate kon rosi. Ai e leo matua I manino tele pau wan popolenga ona ole avanoa I so o se awala I so se taimi ole tele fo ilea ole a faina e mafai ona tu fa mai ole atule mai se o langa ele mautu ua ai tala fatupe ma ua fiafia mautu tasi tonu ole potu tala noma ta alo le telefoni ia a tatu matala I nei failonga po nei tulanga pe a di mai Ia matala ma iloa ia failoilo pe atu le mai nei tulanga ina ia mawhai o na tātu fisosone atu ia ilatou wa whaina I tālonga I lunga o le interneti ia wā o le a fia fōnina ia o tātu umalawa sinsila I leo penga ta failangi mō nisi whamtalanga ia wala le lei marasaunga le mō tālonga I lunga o le interneti safergambling.org.nz/youth e whaina mō I lefisosone mō tātou safergambling org.nz/youth e motive so sani ya mo tato e bango talonga fai tupe foi le online fa mo mole a ole fa sit selanga mo jina uma fast full lima I leonos fulu wiva tau sanga a wat fa tali a fai wa olo se fuol tau sanga fast full lima nga I leonos wiva wa yanga van siaki fuor kanessa ole susu ile breast screen artero walau loa ile o varselau lua fitu o lua o varselau lua fitu o lua o e fatu noise o vanoa e fai e fuai lau siaki e mafai fo I ona e asiasiane ile time to screen.nz e mo e so sani mo tato fai lo lau siaki mo oi fape fo I ia lau a inga Now to farm natural to know all the water, far away, the power of the for a little to see or tattoo to see a lure song up. Malevav in Philly, all the water, power for the town, the limbus futala, tell me the name, Telian Fatal to see the fetus futala, Alepoco, Momolisif, so animal tattoo, Pulenga, Mafayona, Angaba, Itato, Ile, Songa, Malevav in Philly, yeah, now the limbus futala, the world for Monday, the local Umi, if it was white. Now the official of Radio Samoa at a more itadu to see night lua at a more official Radio Samoa Ileno Melatolu, Patolu, Spurwono, Hobol Avenue in Manukau. Yeah, Pawana le no fanga to moitado to sine lua and faina valawane le tato telefoni luono lua tasilima ivatolu luono lua tasilima ivatolu ya petanga yane le shop radio samoa the code on and say fayesa woka maratuasa to si farpenga il pau fabtoa limas futala tato to sina songa male bao fili Ya, yeah, so Baba, ya, to a falling of my or for a or tattoo for a city longer than now, or yet out in a time of the tie out. Male Telturunga lo o Manuele tai au le lofa mananga le leo tato matai le langi tato lo fafo mai te leo tato company ma bisinisi fafo e lava e te male I ma alamatama whanau sa moi tonu au kilani nemi so se maenga ni msila ma lo lava le tawatai ma lo le ngā lue ya ma lo le fato toa e leo se mea whaingo fie fo I le fatino ino bisinisi le nevai taimi ya ma lo lava le onsa I alofa le tua ya mo pe alto fano loto e fa penao na ona sa iai ele tu langa lo fianga mata tau le never time ya mo e fa mari ele tu e nanga ole nei fo yaso o ni ngalo ta tau o fa tau lo ole ata ata ole ata ata lava e to sina tu tanga tu fo e fa tau lo mo le nei yaso mo ya maria au nanga fianga mata tau tu fa sala wino ta tau telefon so ngasi ole mo lo ga mal pesele pati